0: e assunta al cielo in corpo e anima. Sia lei arca della nuova alleanza e donna vestita di sole a sostenere la nostra preghiera.
1: Ripetiamo, rinnova la nostra speranza, Signore.
0: Rinnova la nostra speranza, Signore.
1: Per la Santa Chiesa pellegrina nel tempo, sostenuta dalla Vergine assunta in cielo, possa condurre tutti a contemplare la luce del volto di Dio. Preghiamo,
0: Rinnova la nostra
1: nostra speranza,
0: speranza,
1: Signore.
0: Signore.
1: Per i popoli dilaniati dalla guerra e dal terrorismo, sotto lo sguardo di Maria, fortezza degli oppressi, la comunità internazionale promuova trattative finalizzate alla pace. Preghiamo,
0: Rinnova
1: rinnova
0: la
1: la
0: nostra
1: nostra
0: speranza,
1: speranza, Signore.
0: Signore.
1: Per i disabili, gli anziani, i malati, uniti alla Vergine Madre, affrontino il disagio e la solitudine senza perdere la speranza. Preghiamo,
0: Rinnova
1: rinnova
0: la
1: la
0: nostra
1: nostra
0: speranza,
1: speranza,
0: Signore.
1: Signore. Per le donne che hanno accolto la vocazione alla vita virginale, affidandosi a Maria, modello della verginità consacrata, alimentino le loro lampade con la preghiera e la carità. Preghiamo,
0: Rinnova
1: rinnova
0: la
1: la
0: nostra
1: nostra
0: speranza,
1: speranza, Signore.
0: Signore.
1: Per noi qui riuniti nel ricordo grato dell'Assunzione di Maria, per sua intercessione, cresca nei nostri cuori la beata speranza di giungere alla gioia della patria celeste. Preghiamo,
0: Rinnova
1: rinnova
0: la
1: la nostra
0: nostra
1: speranza,
0: speranza,
1: Signore.
0: Signore. Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo e fa che, contemplando il mistero di Maria, associata in corpo e anima alla Pasqua del tuo Figlio, riconosciamo in ogni persona la tua immagine e il riflesso della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.